saggezzo parte, leggiamo cecedo, pro per sfase audam, iacob per posta, cetamen e son charte, cecto

0: fedele, somi mas dopo vecenia.
1: Miei set fego urozenia.
0: Fieschi nanki.
1: Vodakshaki.
0: Amini nanni i tartaki.
1: Furci droze.
0: Taxa ceco.